0: tutto il segnale online.
1: Radio Dell'Ores, per prendere.
2: Clásicos de todos los tiempos.